0: Slušajte Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Le sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con le notizie dalla Croazia. Nuovo allarme per la diffusione della peste suina africana. Il ministro dell'agricoltura, David Vlahicic, ha annunciato un inasprimento delle misure di controllo dopo la conferma di 89 focolai negli allevamenti. Casi registrati nelle contee di Osijek, della Baranja, Virovitica e della Podravina. Solo ieri sono stati individuati 12 nuovi allevamenti positivi, mentre finora oltre 2.800 capi di bestiame sono stati abbattuti. Il ministro Vlahicic ha denunciato gravi violazioni delle norme di biosicurezza, tra cui il trasporto di 300 animali privi della necessaria attestazione d'origine. La settimana prossima verrà convocata una riunione dell'unità di crisi nazionale, chiamata a definire ulteriori interventi per tutelare la produzione suinicola croata. Voltiamo pagina. Segnali incoraggianti sul fronte demografico nazionale. Nel 2025 in Croazia è aumentato il numero delle nascite rispetto all'anno precedente. Secondo i dati diffusi sono venuti al mondo 32.479 neonati, un incremento di 410 bimbi pari all'1,3% in più rispetto al 2024. Tra le località con il miglior indice di vitalità demografica spicca Imotski, dove le nascite hanno superato i decessi. Seguiamo anche la viabilità. Traffico da bollino rosso in questo fine settimana di metà luglio in Croazia. Da stamane code e circolazione intensa lungo tutte le strade in direzione del mare. Sulla 1 colonne di un chilometro nei pressi dei caselli di Lučko. A livello locale sul ponte di Veglia code tra gli snodi di Križišće e Castelmuschio in direzione dell'isola e da Njivice verso la terraferma. Disagi anche tra i raccordi di Hreljine e Šmrika con code lunghe circa 2 chilometri. Si viaggia a rilento anche tra il tunnel e lo snodo del Monte Maggiore in direzione di Fiume. Dall'estero con le guerre in Medio Oriente. Sesta notte di attacchi americani sull'Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito di dissalazione lasciando 10.000 iraniani senza acqua. In risposta, Teheran ha bombardato basi americane in Giordania, Bahrain, Arabia, Qatar e Kuwait, dove si registrano anche diversi soldati uccisi e feriti. L'Iran ha fermato 4 imbarcazioni che tentavano di transitare Hormuz, annunciando che ora lo stretto è completamente chiuso. In un comunicato i vertici iraniani hanno dichiarato che tutti i paesi che ospitano basi statunitensi in regione sono partner di crimini di guerra. Il Venezuela invece continua a lottare con la tragedia umanitaria post-sisma. Il nuovo bilancio del terremoto dello scorso 24 giugno ha superato le 5.000 vittime e oltre 16.000 feriti. È emergenza macerie con i detriti che superano i 2 milioni di tonnellate. Il Fondo Monetario Internazionale ha sbloccato 346 milioni di dollari per la ricostruzione del paese.
2: Notizie locali.
1: Politica fiumana. Continua a far discutere la rimozione del graffito con la scritta «Per la patria pronti» nel quartiere di Valscurigne. La decisione ha scatenato varie polemiche con il deputato del partito Most, Marin Miletic, che ha dichiarato di pentirsi di aver sostenuto la sindaca Iva Rinčić, mentre sulla vicenda è intervenuto anche l'HDZ. In una nota ufficiale la sindaca Rinčić ha respinto le critiche, affermando di non voler alimentare lo scontro ideologico tra destra e sinistra. Ha spiegato che il murale è stato rimosso perché privo delle necessarie autorizzazioni e non per il suo contenuto. La sindaca ha infine invitato i cittadini e l'opposizione a giudicare il suo operato dai risultati concreti raggiunti dalla nuova amministrazione e non dalle guerre ideologiche. Parliamo d'altro. Fiume si prepara ad accogliere una quarantina di studenti di giurisprudenza provenienti da tutta Europa per l'edizione 2026 della Scuola Estiva Europea di Diritto Internazionale e Diplomazia. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Europea ELSA, prenderà il via domani e si svolgerà fino al 26 luglio. In programma lezioni, laboratori e simulazioni. Particolare soddisfazione per la comunità degli italiani di Fiume e il suo circolo giovani, con la direzione dell'evento affidata a due suoi soci, Luca Soschic e Antonella Schein. Prenderanno parte al programma anche Enea De Sardo, presidente del Sodalizio Fiumano, e lo storico dell'arte Theodor De Canziani. Ed ora gli eventi di oggi e tanto divertimento. Questa sera Abbazia ospiterà la sesta edizione della Balignerada in versione estiva. La tradizionale corsa dei carretti con cuscinetti a sfera avrà inizio alle ore 21 in centro città. Già dalle 19 disponibili i taxi baliniere, che offriranno ai visitatori una discesa adrenalinica lungo la via principale. Nel corso della serata verranno proclamati anche la reginetta della Balignerada, il carretto più bello, quello più veloce e anche quello più lento. Dopo la competizione seguirà una sfilata dei gruppi mascherati. Ricordiamo che per le necessità della Balignerada dalle 16 via Maresciallo Tito è chiusa al traffico. Circolazione interdetta fino alle 5 del mattino di domani. Da Abbazia facciamo un salto a Lussimpiccolo per il secondo appuntamento del Carro di Tespi. Questa sera la rassegna itinerante di teatro italiano, giunta alla quinta edizione, porterà in scena lo spettacolo Chekhov in commedia, due atti unici in lingua rustica, prodotto dal Dramma Italiano di Fiume. L'opera propone una rilettura in chiave veneta della Domanda di matrimonio e l'Orso, che ne esalta la comicità e la satira sociale. Inizio alle 21 nell'anfiteatro della Biblioteca Comunale. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Sentiamo la direttrice ad interim del Dramma Italiano, Noemi De Sardo.
3: La seconda tappa del Carro di Tespi, che è un festival che si è già consolidato ben bene e ha presentato già tanti spettacoli nei borghi istriani, quest'anno invece il Dramma Italiano presenta Chekhov in commedia a Lussimpiccolo. Siamo molto felici di farlo là perché lo spettacolo è stato appunto pensato per essere presentato in tutte le comunità, un po' nei piccoli borghi, è molto molto leggero e fatto in dialetto veneziano che ricorda molto i dialetti delle nostre zone, diciamo. Quindi è molto vicino al pubblico, divertente, leggero e comunque è un Chekhov, quindi credo che sia anche, diciamo, un importante pezzo di cultura e di drammaturgia da presentare al nostro pubblico, ecco.
1: Tra gli appuntamenti di questa sera non dimentichiamo Cherso, dove tutto è pronto per la 26esima edizione del Carnevale estivo. Questa sera lungo le vie della cittadina, tradizionale sfilata internazionale delle maschere, con la partecipazione di numerosi gruppi carnevaleschi provenienti dalla Croazia e anche dall'estero. I festeggiamenti proseguiranno alle 20 nella piazza principale Fran Petrich con il concerto del gruppo Venus. A condurre l'evento sarà Borna Schmer.
2: Lo sport.
1: Calcio, ultime due giornate per il Mondiale Nordamericano 2026. Questa sera allo stadio di Miami si sfideranno Francia e Inghilterra nel match di consolazione per il terzo posto della Coppa del Mondo. Mbappé contro Kane con i Blues guidati per l'ultima volta dopo 15 anni dal CT Didier Deschamps, che dopo il Mondiale lascerà la panchina a Zidane. Fischio d'inizio alle 23 ora centroeuropea. E domani sera allo stadio MetLife di New York è in programma il duello tra Spagna e Argentina, prima finale tra i campioni d'Europa e del Sud America. Inizio alle 21 con direttore di gara Slavko Vincic, primo sloveno ad arbitrare una finale ai mondiali. Oltre al calcio, alla cerimonia di chiusura è in programma anche tanto spettacolo, con Donald Trump in tribuna, uno show sulla storia dei mondiali e grandi nomi della musica internazionale. Vedremo Madonna, Shakira, Justin Bieber e l'italiana Laura Pausini.
2: Che tempo fa?
1: Pomeriggio stabile nel Quarnero all'insegna del sole prevalente e del caldo intenso. Nelle prossime ore non sono da escludere parentesi di maltempo, piogge e rovesci. Scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali, da leggeri a moderati. Alle 15 a Fiume registrati 34 gradi, la temperatura massima della giornata. Umidità relativa al 37% con bassa pressione atmosferica. Ampiamente soleggiato e caldo anche domani, sempre con rischi di precipitazioni nelle ore pomeridiane. Bora e venti di direzione nord-occidentale, da leggeri a moderati, in serata sostenuti. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 29 e 33 gradi, in Gorski Kotar tra 25 e 30 gradi. E con il meteo chiudiamo. L'odierno GR è stato realizzato in regia da Goran Banic. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con il programma italiano lunedì mattina alle 10.30 insieme a Gianfranco Mixa. Buon fine settimana e per gli appassionati buon mondiale.

Gdje su nestale sve pare? Gdje su nestale sve pare? Gdje su nestale sve pare?